Ama piacere nella casa di canciata per che ci sono svariate. Io lascio. Rav Shmai, az lakama bi khurzan khazakh. Ah, jula az marta mu'tin. Khit masidiyat lena plakha khaje. Lena wada khabaran.